0: Oggi dedichiamo la nostra puntata a una svolta storica per la comunità nazionale italiana e per la politica croata in generale. Dopo ben 34 anni ininterrotti al Sabor e 9 da vicepresidente, Furio Radin lascia il Parlamento croato. Benvenuto Furio e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per avermi chiamato e un grande saluto a tutti i connazionali e agli amici dei connazionali.
0: 34 anni ti hanno persino paragonato a Luka Modric per la longevità politica, ma dimmi la verità, quando ti siedi su quella poltrona a Zagabria, senti ancora il bisogno di votare coscientemente o è per te diventata pura memoria muscolare?
1: Beh, quando voto, io voto dal mio scranno, dal mio posto in Parlamento, no? Non voto dalla poltrona di presidenza, chiamiamola così, perché le votazioni vengono dirette sempre dal presidente del Parlamento e dunque il problema non si pone.
0: In oltre 3 decenni ne avrai viste davvero di tutti i colori. Se dovessi scavare nella memoria, qual è il momento in cui hai pensato mamma mia che spettacolo e quale quello in cui avresti preferito essere ovunque tranne che in Parlamento?
1: Io non ricordo di avere definito uno spettacolo, qualcosa, un grande spettacolo, qualcosa che è successo in Parlamento. Sì, sono state delle situazioni, diciamo così, imbarazzanti, ma non erano spettacoli. E in senso positivo, forse il momento in cui dopo tanti anni che lavoravamo per entrare nell'Unione Europea, io all'Unione Europea ci credo ancora, quando siamo entrati, questo è stato sicuramente per me molto importante. Per quanto riguarda invece i momenti imbarazzanti, ce ne sono stati troppi per la nostra intervista, che non può essere lunghissima.
0: Riesci a regalarci un aneddoto memorabile di quelli da dietro le quinte che non hai mai raccontato a nessuno o che ti fa ancora sempre sorridere?
1: Ma quello che mi fa sorridere è il primo incontro che ho avuto a quattro occhi, gli occhi non erano quattro naturalmente perché c'erano anche 2 consiglieri, i 2 falchi di Tuđman, Pašalić e Krpina, no? E quando mi ha ricevuto, perché stava per arrivare a Scalpolo in Croazia e dunque Tuđman ha ritenuto opportuno ricevermi e quando mi ha chiesto se ci sono dei problemi, io ho incominciato la solita tiritera, sì, insomma, volevo entrare in Europa e cose simili. Sì, lui interessava molto l'Europa, no? E allora dei problemi concreti, e allora gli ho detto presidente, abbiamo un grosso problema, ho detto i croati non possono iscrivere le scuole italiane, era il problema del filtro etnico. Lui si è arrabbiato tantissimo e ha gridato: cosa non possono fare i croati in Croazia? I 2, no presidente, la sta manipolando e cose simili. Ma poi questa cosa qui, diciamo, un paio di mesi dopo ha portato, anche se per via un po' più traverse, alle dimissioni della ministra Vokić.
0: È il momento di una prima pausa musicale. Che brano ci fai ascoltare e perché è importante per te?
1: Ah, diciamo così, allora io quando lavoro oppure quando voglio rilassarmi ascolto musica classica. E poi quelli che mi piacciono veramente e ai quali sono vicino con il cuore sono i cantautori, no? Paolo Conte, Fabrizio De André, Gino Paoli, il nostro, il mio, Endrigo e tutta quella serie di cantautori degli anni della mia giovinezza che sono nel cuore di tanti nostri connazionali. Ebbene, nel mio cuore ci sono sicuramente.
0: E dunque quale brano ascoltiamo?
1: Non lo so, diciamo così, siamo in un periodo nel quale incominciano o sono in corso le corse ciclistiche, diciamo a Bartali di Paolo Conte.
2: Farà piacere.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo

0: giornali che svolazzano, c'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu.
1: Ben ritrovati in studio per la trasmissione Senza Parole. Siamo sempre in compagnia di Furio Radin. Il presidente del Sabor, Jandroković, ha detto che non si preoccupa per te perché hai mille interessi. Ora che sei in pensione, di che cosa ti occuperai?
2: Mi sto già occupando da 2 anni perché sono promotore, non sono membro, perché da deputato sarebbe stato un po' un conflitto di interessi essere membro, ma sono promotore di un'associazione che si chiama Viva Noi, che non è un'associazione politica ma è un'associazione culturale e umanitaria e che si occupa della trasmissione, chiamiamola così, di cultura e di identità alle persone anziane, anche quelle che vivono da sole, che non escono. Andremo a trovarle, gruppi di giovani andranno a trovarle nelle loro case, leggeranno loro dei giornali, parleranno con loro. Ci sono molte persone sole che vanno aiutate e che possono dare molto, perché le persone anziane possono trasmettere un'identità e una cultura che non puoi trovare né nei libri, non puoi trovare ormai più da nessuna parte, trasmetterla ai giovani che non avrebbero occasione e possibilità di apprenderla da qualsiasi altra parte. E i giovani, d'altro canto, oltre ad andare nelle case di queste persone, e organizzeremo naturalmente anche molti incontri, abbiamo già fatto 3 documentari che confluiranno alla fine in un film. I giovani a queste persone anziane, oltre ad aiutarla adesso da supporto, perché voglio dire, se una persona è sola, già il fatto che qualcuno viene, ti legge magari la voce o ti legge qualche libro o parla soltanto con te è una grande gratificazione. Oltre a questo gli aiuteranno dal punto di vista tecnologico, perché oggi ci sono tantissime cose che sono digitali e che molte persone anziane non riescono a gestire. Ecco, diciamo un beneficio comune, e io penso una cosa nuova per la comunità nazionale italiana, perché la saggezza da una parte e la forza vitale, diciamo così, la saggezza degli anziani e la forza vitale dei giovani possono essere un grande incentivo per dare alla comunità nazionale italiana una nuova dimensione da gestire.
1: Un messaggio o un consiglio a chi raccoglie il suo testimone a Zagabria, ovvero a Marincorva?
2: È difficile dare un messaggio che vale sempre bene e che è una medicina per tutti i problemi, ma comunque in ogni caso avere le idee chiare su quello che è importante per la comunità nazionale italiana, lavorare per la comunità e non ultima cosa, stare sempre bene attento alle proprie spalle.
1: E il momento del secondo stacco musicale, che cosa hai scelto per noi?
2: Allora, non ci ho pensato ancora al secondo stacco musicale, però mettiamo qualcosa del mio caro Polesano Endrigo. Da quel

0: Ben ritrovati per le battute finali di questo speciale di Senza Parole. Siamo sempre in compagnia di Furio Radin. Prima di chiudere, allarghiamo lo sguardo. In tutti questi anni hai visto crescere, cambiare e trasformarsi la nostra comunità nazionale italiana. Oggi, guardando avanti, come vedi il suo futuro?
1: C'è molto da lavorare. Adesso consiglio di non prendere le cose sotto gamba. Sono anni che dico, prima di tutto, la parte finanziaria non è l'unica importante, anche se ti permette di fare tante cose, ma è proprio sulle cose che fai che si capisce quanto sei in grado, quanta motivazione hai a rendere la comunità nazionale italiana non soltanto la più organizzata, per me la migliore in Croazia e Slovenia, ma per renderla grande in tutti i sensi. L'essere piccolo numericamente non significa non essere grande culturalmente. Noi abbiamo una cultura grande che ci permette di farlo.
0: Furio, è stato un vero piacere averti a Senza Parole. Grazie per la tua disponibilità.
1: Grazie a voi, grazie a tutti quanti. Un grande saluto a tutti i connazionali e penso che ci sentiremo ancora. Triani, fiumani, dalmati e bellunesi, siete stati e rimarrete sempre nel mio cuore.
0: E grazie a voi, cari ascoltatori, per averci seguito. Questa che avete ascoltato è stata l'ultima puntata prima della pausa estiva. Senza Parole ritorna a settembre. Buona estate a tutti.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto.